0: chante. Tu chante pas?
1: Il movimento futurista italiano attira l'attenzione del mondo.
2: Orrore. Il futurismo.
3: Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. La crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi?
4: Tutto quello.
5: Che bellezza!
6: Mi danno i brassini, a quanto le sarde?
7: 3,50 il chilo, questo è pesce vivo!
5: Pesce, pesce, pesce! Urrubere!
8: Ora!
5: Toglietevi!
2: Orrore! Silenzio! Cip, cip, cip, cip, cip, cip! Gran, gran!
9: Apatam tra tra tra tra upotum tru tru tru tru tito tita titen ten tito tita titen ten Tito, tita, titen, ten.
10: Tifinu focuf, cuf, fazzano focof, cof.
9: Fana, fofofofofofofofo. Bla.
10: Nifa. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Flop.
9: Hoffa, nambla, blamba, nofa.
10: Staff.